e buongiorno. Spera abbiate trascorso un bel fin settima rilassante. Müsste ich noch richtig können lassen. Iniziamo con della buona musica italiana. Umberto Tozzi, vi auguro un bellissimo lunedì.